Mon arrangeau de cabrette, per me fa tu, per me fa la lulina lulero, per me fa danza, per